0: RLP. Radio Libre en Périgord.
1: Bagne fasciste. Il segue. E di un'ora. Perché sta di poter contare sul vostro coraggio, sul vostro spirito di iniziativa, sul vostro non mai smentito patriottismo.

Ajabe we janimo. Yeah yeah yeah. Ajabe we janimo. Okatache we wona mabakumbo. Ajabe we janimo.